Pompeius ira vehementi, in amare tu di nello cor mementi, factus de materia cinis elementi, similis cum folio de colun venti, si tenebrorum de colun venti, supra petr ponere sede fundamenti, stultus ego con valor fluvio lamenti, sumeorum tramite nunque permanenti.